Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

con algo aquí de tuo programma, Fefini, fa fello tu, fango fango o felinite, penne tatak de doli Fefini, Fefikau, semisi, sicoti la tu. Malo che tanto che fica e fallo to la per malo tu come da qui e ui ai fang fang o felinite fe fini che te tal tal lì che mo tu tu fa mo le tio che ta fa a tu i ho o o con i ho con mai e tu e tu ai con ma hai ne col la mai tu e tu ai ta fu ma tala e pe nga hengo ngo mi tong o we nga hengo fallo tu no e nga i a fa no no pa mo nga tu wa ki pe a koe kakano e tau prokalama o he whia whini. Ki mo be tuwate tau whumatala ea, me tu oonga koe a whetongi pa ngā koe ni a e tau

0: ragazza mora ma carina, quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati sul 98.5 di frequenza FM DAB Plus 985 questo martedì 7 luglio del 2026. Il detto del luglio dice: a luglio gran calura, a gennaio gran freddura. Quindi chi si gode il caldo si goderà anche il freddo. Radio Incontro Musicale in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e recenti. E il venerdì sera potete riascoltare questo programma dalle 21 fino alle 24, sempre sulle stesse frequenze. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese, perché il mese di luglio è un nuovo indovinello. State bene attenti amici radioascoltatori, che avrò una valanga di radioascoltatori che vi daranno la risposta esatta. Però il primo porta a casa un bel regalo se la indovina senza indizi, però lei non lo sa. Allora state ben attenti amici radioascoltatori, questo è l'indovinello del mese di luglio. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Ripeto, piano piano. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Se sapete la risposta mi potete telefonare qui nello studio su 97 15 5402, se telefonate fuori Sydney 02, o mi potete mandare un messaggio o telefonarmi anche sul mio cellulare sul 04 99 999 149. Bel regalo questo mese per voi. Per qualche richiesto d'etica questo pomeriggio non esitate, telefonatevi su 04 99 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia.

voglio ringraziare i miei cari sponsor e aiutare questa stazione radio Next Generation Quest Supply and Abstract Tour. Grazie molto del vostro aiuto, viene molto apprezzato. You are listening to Radio 2, 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. to 6 p.m. And you can listen to this program repeat on Friday night from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo. 0499 999 149 is my number. The studio number 0297155403. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, dunque siate, chiunque vi siate, buon proseguimento d'ascolto. Spero che avete passato una bellissima settimana. E se avete avuto una giornata dura, non vi preoccupate, perché Carlo Tartaglia e Maurizio Pagnin vi farà contento delle sue notizie sportive. A proposito, questo pomeriggio Maurizio Pagnin ci sarà dal vivo, non in persona ma al telefono, sia dal primo assaggio e poi alla fine verso le 4:25 circa. Poi l'ultima ora, amici e ascoltatori, per chi si è sintonizzato per la prima volta, cosa contiene il programma di Carlo Tartaglia? Prima ora dedicata ai giovani, ascolteranno 12 bei nuove canzoni appena uscite in Italia che stanno facendo un grandissimo successo. Poi la seconda ora ci abbiamo delle richieste e Maurizio Pagnin con tutte le notizie sportive della settimana. Poi ultima ora con Riccardo Del Turco, Renato dei Profeti, Pietro Focaccia, Ipu, Massimo Ranieri, Sylvain Bartan, Adriano Celentano, I Cameleondi, Gigliola Cinquetti, Mino Reitano, Antoine, Little Tony, Lucio Battisti, I Collage, Wes e Nata. Un bel programma, amici radioascoltatori. Apriamo con nuovo singolo, cioè non è un nuovo singolo. Questa canzone negli anni 70, alla fine degli anni 70, Gian Nannini l'aveva già incisa con America, però questa volta l'ha fatta insieme a Marrakesh, la canzone che si intitola America, per la prima volta qui nuova versione di Gian Nannini insieme a Marrakesh. Carlo Tartaglia vi auguro tutti, dunque siate, chiunque vi siate, buon proseguimento ascolto e grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio. Gian Nannini insieme a bellissimo, bravissimo Marrakesh con America.

Bella apertura questo pomeriggio con Gianna Nannini insieme a Marrakesh con America. Mi state bombardando, amici radioascoltatori. Se io non vi mando i messaggi perché sono impegnato, non vi preoccupate, perché io fino alla fine del programma io vi rispondo indietro. E se mi date la risposta esatta, io la scrivo, ovviamente non ve la dico a voi, alla fine del mese saprete chi mi ha dato la risposta esatta. Noi partiamo secondo un nuovo singolo, Fabrizio Rovazzi insieme a Risa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Per la prima volta ascoltiamolo insieme qui su Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia.

0: Bravissimo Fabio Rovazzi insieme a Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. E noi chiudiamo la prima terna con un altro nuovo singolo, questa volta cantato da Cioffi con Carmelo, una canzone molto divertente. Ascoltiamo insieme. E poi ci sarà lui, grande Maurizio Pannini, che ci darà un assaggio allo sport della settimana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto, sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triplow 98.5 FM, Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Se tutto va bene, al telefono il grande Maurizio Pagnin. Buon pomeriggio, Maurizio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi affezionati ascoltatori. Qui di notte tra i mondiali e Wimbledon non si dorme, quindi ogni tanto di giorno, se c'è la possibilità, facciamo la siesta, no? Facciamo la siesta, però adesso siamo pronti per dirvi cosa succederà nel programma più tardi, verso le 16.25, le 4.25, come diciamo le 4.25 PM, come diciamo qui noi in Australia. Io più tardi risponderò a tre domande che sono state fatte a Carlo da tre affezionati ascoltatori che mi sembra corrispondono al nome di Marco, Franco e Lorenzo. Parleremo dei mondiali di calcio, degli accoppiamenti, dei quarti di finale, mancano ancora due partite per avere il quadro completo e verranno giocate domani mattina e poi vedremo quali sono. La Ferrari ci regala un'altra grande soddisfazione, questa volta però non con Hamilton ma con Leclerc, il francese. Il Tour de France è già entusiasmante ed è in mano al supercampione Pogacar. Nuovo record italiano nell'atletica femminile e si rivede dopo tanto tempo un Marcel Jacobs in grande spolvero. Vi racconterò chi ha vinto il Palio di Siena e nella NPL del New South Wales il Marconi tenta la fuga approfittando della sconfitta dell'Appia.
0: Maurizio?
1: Che c'è?
0: Io dormo, sto due settimane che non dormo, e il tennis non darai un assaggio, non darai qualcosa sul tennis?
1: Ho fatto apposta a farti aspettare, volevo vedere se eri attento ad ascoltarvi quello che dicevo. Certo. Ovviamente parleremo di Wimbledon, dove abbiamo ancora due tennisti e una tennista in lizza nei quarti di finale. Ci sentiamo più tardi, rimanete in ascolto della musica e poi dello sport se volete sapere cosa è successo ai mondiali e cosa è successo a Wimbledon. A più tardi.
0: Grazie Maurizio, a più tardi, sono contento che ti senti bene. Noi continuiamo qui su Radio Incontro Musicale, siete sintonizzati 98.5 di frequenza FM, Radio Incontro Musicale. Va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì sera dalle 21 fino alle 24 potete riascoltare il mio programma. Il mio nome è Carlo Tartaglia, l'indovinello del mese di luglio, che già mi state bombardando uno dopo l'altro, quindi ripeto, se non mi mandi i messaggi datemi tempo. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Io ho i miei radioascoltatori che sono molto attenti, ma veramente molto attenti, sia del, quando Maurizio parla dello sport, sia anche del mio programma. Mi hanno detto, Carlo, hai detto che si vince un bel regalo. Che regalo è? Ecco i miei radioascoltatori che sono bravissimi. Questo regalo non sono sicuro se in 34 anni l'ho regalato. È una cuffia con la wireless, proprio una cosa bellissima, che si può caricare con la USB, potete mettere le cuffie, potete ascoltare il programma di Carlo Tartaglia, magari state cucinando, state nel giardino o state camminando, non dovete portare la radio appresso, solo il vostro cellulare, perché è la wireless, quindi queste bellissime cuffie poi si piegano e si mettono nelle portacuffie. Questo è un bel regalo, veramente bellissimo regalo di portare a casa. Io già ce n'ho tanti radioascoltatori che mi stanno mandando delle risposte, ovviamente non dirò chi mi ha dato la risposta esatta, però voglio veramente la risposta esatta. Ripeto il mio indovinello: chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? 0499 999 149, o mi potete mandare un messaggio, anche telefonarmi sul 0499 999 149. Carlo Tartaglio non c'ha tanti soldi, però c'ha tanti bei regali per i miei radioascoltatori. E a proposito, se mi volete sponsorizzare siete benvenuti, qualche cosa date viene molto apprezzato, non soltanto da me ma anche dai miei radioascoltatori. io vi ringrazio anticipatamente. Noi continuiamo, è il grande gruppo siciliano, Storie Esteriore Brothers, ogni tanto escono con un nuovo singolo, questa volta si chiama Bella Maria. E sai che faccio io? Ve lo faccio ascoltare.

0: Bravissimo Esteriore Brothers con Bella Maria qui su Radio Incontro Musicale. Piace molto il loro ritmo delle loro canzoni. Adesso ci ascoltiamo, amici radio ascoltatori, un altro nuovo singolo, questa volta Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore. Ha fatto 3 settimane che è uscita questa canzone, ascoltiamo insieme che è molto bella.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Bellissimo singolo con Angelino Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore qui su Radio Incontro Musicale. E chiudiamo la seconda terna con Rocco Hunt insieme a Boom Da Bash con Fantastica. Ascoltiamo insieme.

0: belle nuove canzoni qui su Radio Incontro Musicale, specialmente per i giovani. Potete ascoltare qui ogni martedì dalle 16 fino alle 14 proprio i nuovi singoli, e poi potete riascoltare il programma il venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian Program with Carlo, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Noi continuiamo per farvi ascoltare le nuove canzoni che adesso in Italia stanno facendo un grandissimo successo e che stanno uscendo per la prima volta. Adesso andiamo a Principe, si chiama proprio così Principe, che lui ci fa ascoltare Ricordati di Noi. Però il mio indovinello è: chi è che si guida male al massimo può schiacciare qualche piede. Allora, ho sbagliato, le cuffie non ha il wifi, le cuffie c'ha bluetooth, quindi lo potete attaccare a tutti gli apparecchi che hanno il bluetooth e potete anche rispondere ai vostri cellulari con le cuffie. Queste sono delle cuffie fantastiche, quindi voglio la risposta esatta, alla fine del mese però saprete chi mi ha dato la risposta esatta. 0499 999 149. O mi potete mandare un messaggio, anche telefonarmi sul 04 99 999 149. Se mi volete scrivere, la mia posta elettronica è carlo.tartaglia@hotmail.com. Ripeto, carlo.tartaglia@hotmail.com. Principe con Ricordati di me, di noi, per la prima volta qui su Radio Incontro Musicale.
1: Oggi comincio a fumare,

Questo era Principe con Ricordati di noi qui su Radio Incontro Musicale, e dopo Principe ci ascoltiamo Layback con Scappiamo Insieme, per la prima volta qui su Radio Incontro Musicale.

0: Dico per sbaglio, yeah, yeah.
1: Bravissimo, adesso chiudiamo la terza terna con un altro nuovo singolo, questa volta cantato da Coco, si chiama proprio così, il titolo Dove sei? E chiudiamo la terza terna.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and Friday night from 9 p.m. till midnight. This program is repeat also on Friday night. My name is Carlo, 0499 999 149. Siete sintonizzati sul 98.5 di frequenza FM, Radio Incontro Musicale, va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18. Il venerdì sera potete riascoltare il programma dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia, 0499 999 149. Vi potete telefonarmi o mandarmi un messaggio, se volete telefonare nello studio siete benvenuti dovunque vi trovate in Australia su 0297 15 5403. Ripeto, il mio nome è Carlo Tartaglia e noi continuiamo perché ho bellissime altre tre nuove canzoni per farvi ascoltare e dopo ho tante richieste dai miei radioascoltatori. Primo indovinello: chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Me lo dovete dire voi mentre ci ascoltiamo. Questa è una bella canzone, il sindaco che parla ai cittadini cosa deve fare per far godere la bella Italia. Ascoltiamolo insieme, ascoltate quanto è bella questa canzone. Raffo, bella Italia.

Però Raffo ha raccontato la verità proprio su questa canzone. Non so se l'avete ascoltata bene, però veramente tutto quello che succede in Italia. Invece adesso andiamo ad ascoltare Mario Forte insieme a Enzo Salvi, che c'ha una nonna che danza. E perché danza? Ascoltiamolo.

bravissimo. Questo clip è molto bello da vederlo se avete tempo, con Mario Forte insieme a Enzo Salvi con la nonna danza. E chiudiamo la quarta terna con la figlia di Eros Ramazzotti, che si chiama Aurora, e ci fa ascoltare la canzone di suo padre con Infinito. Ascoltiamo insieme.

Aurora Ramazzotti qui su Radio Incontro Musicale Infinito. Questa canzone è veramente stata scritta da Raff e cantata pure da Raff, quindi le belle canzoni nuove li potete ascoltare da Carlo Tartaglia. Quindi voi giovani che mi ascoltate, sintonizzatevi ogni martedì su questa ora e così ascolterete i nuovi singoli, se no magari venerdì sera, se avete tempo, dalle 21 potete ascoltare anche questo programma. E noi ripartiamo perché c'ho tante dediche prima che comincia Maurizio Pagnin con le sue bellissime notizie sportive della settimana, che ce n'ha parecchio. Allora andiamo a Michele di Burwood, vuole ascoltare la canzone di Colapesce De Martino con musica leggerissima, e ascoltiamo con una bellissima canzone. Ascoltiamo insieme. Un attimo. Un attimo, c'è un po' di problema, quindi non ho messo nemmeno la musica qui sul Radio Incontro Musicale. Un attimo. Mettiamoci questa sigla qua. Radio Incontro Musicale. Ecco, c'è un po' di problema, amici ascoltatori, si è chiusa la macchina, quindi dovete datemi un po' di tempo che mentre parlo, perché all'improvviso si è fermata. Invece di giornalisti ci ascoltiamo con la Pesce del Martino, ci ascoltiamo di giornalisti con Completamente per Filippo di Gosford. Quindi mi dovete scusare, si è chiusa proprio la macchina, quindi cercherò di aprirla. Un attimo, amici ascoltatori, questo è venuto proprio adesso, questo problema. 0499 999 149. Chi è che se guida male, al massimo può schiacciare qualche piede.

Bellissima canzone qui per Michele di Behoud con la Pesce De Martino con musica leggerissima. Noi andiamo adesso a Vito di Wollongong. Ciao a tutti voi di Wollongong. Volevo ascoltare la canzone di Fulminacci con Santa Marinella qui su Radio Incontro Musicale e Carlo Tartaglia ve la fa ascoltare.

Belle richieste qui dai miei radioascoltatori, come questo di Enza di Sar Hill. Vuoi ascoltare la canzone di Bugo, proprio si chiama Bugo, con Invece Sì.

Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian Program with Carlo, radio incontro musicale insieme a Carlo Tartaglia. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede. 0499 999 149 o se siete fuori Sydney potete digitare 02 97 15 5403 per portare a casa una bella le cuffie con la Bluetooth che si può ascoltare perfetto mentre voi state camminando, cucinando o uscite fuori da una stanza all'altra, non dovete portare la radio in giro. È un bel regalo da vincere, però io voglio la risposta esatta che alla fine del mese sorteggerò il vincitore o la vincitrice di portare a casa questo bellissimo regalo. E Carlo Tartaglia continua. Adesso è la volta di Jacopo. Ciao Jacopo, ho preso anche il tuo messaggio, grazie che ti piace la prima ora, mi fa molto piacere. Piace molto Gali e vuole ascoltare Casa Mia. Sai che faccio io? Te la faccio ascoltare.

Bravissimo Gali, casa mia per Jacopo di Bondi. Adesso andiamo a Samuele di Gosford. Ciao a tutti voi di Gosford. Volevo ascoltare la canzone di Loredana Bertè con Pazza e io ve la faccio ascoltare.

Bravissima Loredana, per te con quella bellissima canzone. Adesso andiamo a Massimo di Brookvale, vuole ascoltare la canzone di Irene Fargo con La donna di Ipsy. Ascoltiamo insieme.

Adesso andiamo all'ultima richiesta e poi ci sarà il grande Maurizio Pagnin. Elisa di Sydney sta in attesa, vuole ascoltare la canzone di Rita Pavone, Crisi di identità. Ascoltiamo insieme.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 98.5 FM with Carlo. Adesso, se tutto va bene, al microfono, però prima no, la sigla, Carlo, stai attento, non puoi sbagliare. Ecco, stiamo dietro, sottofondo. Se tutto va bene, al telefono ho Maurizio. Ciao Maurizio.
1: Sì, eccoci qua di nuovo, cari ascoltatori. Come avevo promesso, alcuni di voi che seguono con grande passione lo sport hanno chiesto a Carlo alcune domande dicendo se potevo rispondere. Logicamente lo faccio, mi fa molto piacere. Spero di non confondere i nomi, ma sono Marco, Franco e Lorenzo. Allora, Lorenzo ha chiesto quanti sono i titoli che il Brasile ha vinto e quando è stato l'ultimo mondiale. Il Brasile ha vinto nel 1958, 62, 70, 90 e 2002. E dico anche che nel 58 superò in finale la Svezia 5-2, nel 62 in Cile vinse 3-1 la finale contro la Cecoslovacchia, nel 1970 purtroppo superò per 4-1 l'Italia. Vi ricorderete la polemica per Mazzola Rivera, che Valcarisi non fece giocare Rivera, lo fece entrare soltanto alla fine, ci fu una grande polemica in Italia. Nel 1994 purtroppo gli Stati Uniti ai rigori l'Italia perse 0-0 i regolamentari e supplementari, e ai rigori purtroppo successe quello che successe e il Brasile vinse. E l'ultimo, nel 2002, nella Corea del Sud 2-0 alla Germania. La seconda domanda, che mi sembra l'ha fatta Franco: il record assoluto per il maggior numero di gol segnati in una singola edizione dei mondiali di calcio appartiene al francese Just Fontaine, che realizzò 13 reti durante il torneo in Svezia nel 1958, quindi questo è ancora è un record che funziona. La domanda di Marco invece riguarda
0: Lorenzo.
1: Di Lorenzo, ma non Lorenzo aveva il Brasile, Marco adesso ha chiesto chi è stato il giocatore che ha segnato il primo gol ai mondiali, il primo gol in assoluto. Allora, la data risale intanto si parla dei mondiali dell'Uruguay. La data risale al 13 luglio 1930, durante la partita tra Francia e Messico, disputata allo stadio Pospoctos di Montevideo. Il giocatore, che è qui un francese, Lucien Laurent, ha sbloccato il risultato al 19° minuto di gioco, colpendo il pallone al volo, indirizzandolo alle spalle del portiere messicano Oscar Bonfiglio, di origine italiana. L'incontro si è poi concluso con la vittoria della Francia per 4-1. E detto questo, passiamo ai risultati.
0: Posso dirti grazie Maurizio, sei stato bravissimo, i miei radioascoltatori rimarranno contenti, quindi ti ringrazio, scusa se ti ho disturbato.
1: No, non mi hai disturbato. Se ci sono altre domande da fare, gli ascoltatori te le possono fare, poi io se ho tempo e riesco, come mi sembra quasi sempre, di trovare la risposta, sarà per me un grande piacere poter accontentare i tuoi affezionati ascoltatori.
0: Grazie.
1: Passiamo ai risultati dei mondiali: Marocco-Canada 3-0, Francia-Paraguay 1-0, Brasile-Norvegia 1-2, Inghilterra-Messico 3-2, Spagna-Portogallo 1-0, stamattina Stati Uniti-Belgio 1-4. Un risultato un po' pesante, ma il Belgio è tornato in forma e ha eliminato gli Stati Uniti, quindi nessuna squadra che ha ospitato i mondiali è ancora in lizza. Domani mattina alle ore 2 Argentina-Egitto e alle ore 6 Colombia-Svizzera. L'Argentina, penso, a meno che una impensabile, straordinaria, incredibile, con un incredibile risultato, penso che l'Argentina batterà l'Egitto. Molto più aperto l'incontro tra Colombia e Svizzera, con il 60% la Colombia, 40% la Svizzera, e le vincitrici di questi due incontri formeranno l'ultimo quarto di finale, che sono i seguenti: venerdì mattina, spero che abbiate carta e penna, venerdì mattina alle ore 6 Francia-Marocco, sabato alle ore 5 Spagna-Belgio, domenica alle ore 7 Norvegia-Inghilterra e domenica alle ore 11, come ho detto, la vincitrice tra Argentina e Egitto contro la vincitrice di Colombia-Svizzera. Sono rimasto un pochettino sorpreso perché hanno concesso hanno fatto giocare prima la Spagna nel Belgio quando avrebbero dovuto far giocare Norvegia e Inghilterra. Comunque sono cose che fanno ai mondiali. Molto interessante la classifica dei marcatori, con Mbappé e Haaland e Messi che hanno 7 reti, seguite da Kane dell'Inghilterra con 6. Quindi vediamo chi vincerà lo scettro di capocannoniere. Io all'inizio del mondiale ho puntato qualcosa, non tanto su Haaland, e voglio tornare sulla prestazione dell'Australia. È facile, qualcuno dice, ma è facile criticare quando non c'è l'allenatore o qualcuno che si può difendere, ma io penso che su 50 anni di esperienza calcistica continuo anche a seguire settimana dopo settimana le partite del Marconi e guardo tutte le partite dei campionati, dei vari campionati europei e dell'Italia alla televisione quando c'è la possibilità, mi sento in grado di poter dire la mia su cosa è accaduto. Secondo me la partita tra Australia ed Egitto, cari ascoltatori, spero che voi la pensiate come me, o se non la pensate come me fatelo sapere a Carlo, io penso che l'ha rovinata l'allenatore Popovic e i suoi assistenti. E perché? Vi spiego subito. Ha tolto Volpato, che stava andando molto bene, non ho capito perché lo ha fatto, gli mancava, per dire la verità, uno dei migliori centrocampisti dei Verde Oro, l'italiano che era infortunato. Ha tolto Volpato, ha fatto i cambi quando mancavano 15 minuti alla fine, non ha pensato che si andava ai supplementari e si potevano effettuare i cambi lì. Poi non ha pensato, come avevano fatto in settimana, che avevano fatto pratica con i calci di rigore, che si poteva andare appunto ai calci di rigore e che quindi era meglio avere gente che sa tirare i rigori. Poi ha cambiato il portiere, che era stato uno dei migliori nelle prime tre partite, per mettere Ryan, e ha fatto tirare, scusate, il primo rigore a un difensore e poi il quarto a un ragazzino di 18 anni che avrà un grande futuro. Secondo me questi sono stati tanti errori che hanno impedito all'Australia di compiere l'impresa di qualificarsi per il turno successivo. E vi ricordo che è la terza volta che l'Australia non riesce a centrare questa impresa. Si sono affrontate, infatti capitò nel 2006, fu l'Italia con un rigore molto discusso segnato da Grosso, 1-0, a eliminare il Verde Oro, e nel 2022 fu l'Argentina che superò l'Australia per 2-1. Ricordo inoltre che Australia ed Egitto si erano affrontate in precedenza due volte, un pareggio e una vittoria per gli egiziani, nel 1987 nella President Cup 0-0 e nel 2010 amichevole al Cairo 3-0 per gli egiziani. Quindi io penso che se non c'erano molti di questi errori, lo so che è facile dire col senno di poi, ma se non c'erano tutti questi molti errori, l'Australia non ha giocato male, avrebbe potuto eliminare l'Egitto, che non era un granché, e che lo vedremo domani mattina che non era un granché, nonostante abbia un campione come Sala. E prima di concludere con i mondiali, caro, nel frattempo, siccome voglio prendere un po' di fiato, sì, mi prepari una canzoncina, e ho scelto, e voglio metterti alla prova, di Franco Simone, il titolo della canzone Tentazione. Ma nel frattempo chiudo coi mondiali. Avete seguito senz'altro, cari ascoltatori, il caso Balogun, il centravanti degli Stati Uniti. Marco Tardelli, grande giocatore del mondiale dell'82 della Juventus, della nazionale, che fa il commentatore in Italia per le televisioni, per la Rai, ha detto: non è stato uno scandalo ma una vergogna. Il campione del mondo dell'82 così ha commentato l'eliminazione della squali- del,

0: Ritorniamo in collegamento con Maurizio Pagnini.
1: Sì, allora adesso parliamo ancora di calcio. Abbiamo menzionato Tardelli nel 1982, ma dobbiamo ricordare che c'erano stati grandi campioni e uno dei protagonisti di quel mondiale fu senza dubbio Bruno Conti. Bruno Conti che ha detto addio alla Roma dopo 53 anni passati insieme alla società giallorossa. La Roma gli ha chiesto, cari ascoltatori, di rimanere almeno un altro anno per guidare i giovani, ma Conti, fresco reduce purtroppo da una battaglia di questo maledetto male contro un tumore ai polmoni, ha ringraziato e declinato l'offerta. 53 anni di legame con i colori giallorossi, 18 da giocatore, con 2 stagioni in prestito a Genoa, durante i quali ha conquistato 1 scudetto e 5 Coppa Italia. Ha giocato una finale appunto di Coppa dei Campioni e ha trionfato da protagonista in un mondiale, tanto da meritarsi da il leggendario Pelé il soprannome di Marazzicco. È stato un fuoriclasse unico, i dribbling, le folate sulla fascia e quel mancino imprevedibile che pochi hanno avuto. E purtroppo è tempo di congedi, Bruno ha lasciato Trigoria portandosi dietro tutta la sua storia, che è stata anche la storia della Roma. Passiamo alla Formula 1. Charles Leclerc, cari ascoltatori, è tornato alla vittoria. Il pilota Ferrari ha vinto sul circuito di

0: Silverstone. Dietro a lui, che ha approfittato dell'ingresso della safety car e un passaggio ai box di Lewis Hamilton, si è classificato Russell. Il britannico della Ferrari invece, Hamilton, è arrivato terzo dopo che aveva assaporato il gusto della doppietta rossa. Ha chiuso al 16° posto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che ha accusato problemi alla sospensione nel finale mentre era in lotta per la vittoria. Il Gran Premio che si è chiuso con tutti i piloti in fila dietro alla safety car per incidente negli ultimi giri alla Red Bull di Max Verstappen. E parliamo di Hamilton un momentino. Ha evitato la penalità. I commissari della FIA hanno inflitto al pilota della Ferrari una semplice reprimenda per il mancato rispetto della bandiera gialla durante la virtual safety car, confermando così il terzo posto al traguardo. Un'eventuale penalità gli avrebbe fatto perdere il podio e i punti conquistati. Dopo il Gran Premio di Silverstone, ecco la classifica aggiornata dei piloti e dei costruttori. Cominciamo con i costruttori: Mercedes 333 punti, Ferrari 255, McLaren 179, Red Bull 128. E la classifica piloti: al primo posto sempre Andrea Kimi Antonelli su 179 punti, secondo Russell 154, terzo Lewis Hamilton 147, quarto Charles Leclerc 108, i due ferraristi, quinto Lando Norris 97, sesto Oscar Piastri, l'italo-australiano 82 punti e Max Verstappen, Red Bull 76 punti. Passiamo al ciclismo e siamo già giunti alla terza tappa, iniziamo dalla prima. Vingegaard aveva vinto la prima tappa con il suo team Visma, conquistando la cronometro a squadre di 19,6 km che ha inaugurato il Tour de France, che è partito dalla Spagna. Vingegaard ha cominciato con vantaggio di 12 secondi su Tadej Pogacar, che parte al Tour da favorito, ma che nella frazione controtempo è risultato soltanto terzo. Tra i due si era infilato il nostro specialista Filippo Ganna, detentore del secondo miglior tempo e virtualmente a maglia gialla fino all'arrivo di Vingegaard. Purtroppo Vingegaard ha dei compagni di squadra un po' più forti di quelli di Ganna e quindi ha vinto. La seconda tappa l'ha vinta il messicano Isaac del Toro, la Tarragona a Barcellona, precedendo sul traguardo un consenziente Tadej Pogacar, suo compagno di squadra è Remco Evenepoel. Quarto Vingegaard, che ha mantenuto la maglia gialla, ma è stata nella terza tappa che si è rivisto il fuori classe Pogacar, che ha vinto la terza tappa e si è preso la maglia gialla. Quindi siamo già alla terza tappa, ma già fa entusiasmare questa corsa al Tour de France. A vincere la terza frazione, come ho detto, è stato Pogacar, che ha indossato anche la maglia gialla, ed è qui che tutto diventa ancora più interessante in classifica generale. Il ciclista sloveno, mi chiedo scusa per la voce, e Vingegaard hanno esattamente lo stesso tempo, ma Pogacar ha conquistato la maglia gialla grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime frazioni. Nell'arrivo in salita a Les Angles, lo sloveno ha tagliato il traguardo con 2 secondi di vantaggio sul danese, sull'ecuadoriano Richard Carapaz e il francese Paul Seixas. Parliamo di atletica. Nuovo record italiano nell'atletica. Larissa Iacchipino ha siglato un nuovo record italiano nel salto in lungo con la misura di 7,12 metri. Sulla pedana di Eugene, negli Stati Uniti, tappa della Diamond League, la 24enne ha battuto il record detenuto finora da sua madre, Fiona May. Scusate, che nel 1998 si spinse a 7,11 metri. È stato un salto al limite della perfezione, il secondo della carriera di Iacchipino dopo il 7.06 di Palermo il 31 maggio 2025, con pochissimi centimetri lasciati all'asse di battuta, rincorsa veloce e stavolta efficacissima per un salto magnifico. Jacobs vola nei 100 metri in Austria, vi ricordate? Medaglia d'oro, no? Gran tempo sui 100 metri per Marcel Jacobs ai Eisenstein in Austria. 9,67 il tempo finale, falsato però purtroppo dal vento oltre il limite, più 4,1. un'ora e mezza dopo il già formidabile 984, con vento soltanto 2 più 3 della batteria nella tappa Silver del Continental Tour. Mai, mai, ascoltatori, un europeo aveva corso più veloce del record continentale di 9,80 stabilito dal campione olimpico nel 2021 a Tokyo, neanche con vento sopra la norma. Molto felice perché sto crescendo a ogni gara, ha detto Jacobs. Certo, qui c'era tanto vento, ma solo Bolt nella storia è andato sotto questo crono e sono proprio contento di aver ottenuto un tempo del genere. Cambiamo argomento. La Contrada dell'Aquila, cari ascoltatori, ha vinto il Palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026. L'Aquila non vinceva il Palio dal 3 luglio del 1992. A firmare il successo, con una gara condotta dall'inizio alla fine, il cavallo Diodoro di Ilaria Visconti, allenato da Giovanni Azzeni, alla seconda vittoria al Palio in 3 partecipazioni. L'Aquila dunque ha interrotto un digiuno che durava da 34 anni. Per la Contrada del Casato è la 25esima vittoria, la prima dal 3 luglio 1992, come ho detto, quando si impose con Andrea De Cortes, detto Aceto, su galleggiante. E prima di passare allo sport preferito del nostro amico Carlos, ed è anche uno dei miei sport preferiti, dove abbiamo veramente dei grossi campioni, diamo un'occhiata a cosa è accaduto nel campionato del NPL del New South Wales, che è giunto alla 22esima giornata, quindi 8 giornate al termine. Wollongong St. George City 3-3, Blacktown City United 0-0, Rochdale Spirit 1-1, Manly Raiders 1-0, Wanderers Sydney Olympic 2-1, Università del New South Wales Sydney FC 3-2, Sutherland Appia 3-2, purtroppo l'Appia è crollata di nuovo, seconda sconfitta consecutiva. Al 45esimo il vantaggio Sutherland con Nicolau, pareggiava Ortiz al 51esimo, di nuovo in vantaggio Sutherland al 60esimo con Bonilla, e ancora il bomber Ortiz del Granata segnava al 77esimo il gol del pareggio. Purtroppo il Sutherland, che sta giocando abbastanza bene in questo periodo, all'80esimo si trovava con Van Amerongen il gol del 3-2. Marconi quindi giocava in casa contro il St. George Saints, ha approfittato di questo passo falso dei Granata per vincere 2-0 con gol di Maia al 55esimo e di Armson al 71esimo ed è a lunga in classifica. Prima di guardare la classifica, un sguardo ai marcatori: Lual del Wanderers con 15, Sekenis del Marconi con 14, Ortiz dell'Appio con 12, Najjar del Rockdale con 11. E la classifica è la seguente: Marconi 52 punti, Appia 48, Sydney United 45, Rockdale 36, Sutherland 35, Sydney FC 34, Wollongong 32, Wanderers 29, Spirit 28, Manly 27, Riders 26, Università del New South Wales e St. George City 25, Blacktown e St. George Saint 19, Sydney Olympic 15. I prossimi incontri vedono queste sfide: Riders Blacktown, Manly Sutherland, Sydney Olympic Wollongong, Spirit St. George Saints, St. George City Università del New South Wales, Sydney United Rockdale. L'Appia giocherà sabato con inizio alle ore 17.30, 5.30 pm all'Amber Park contro il Sydney FC, mentre il Marconi ospiterà domenica alle ore 15, alle 3 pm al Marconi Stadio i Wanderers. Quindi Marconi Wanderers domenica alle ore 15 e Appia Sydney FC sabato alle 5.30 all'Amber Park. E adesso concludiamo dando un'occhiata di cosa sta accadendo, cosa è accaduto e cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere a Wimbledon. Siamo arrivati ai quarti di finale. Abbiamo perso purtroppo Berrettini, che ha disputato un grandissimo incontro contro il 35enne bulgaro Dimitrov. Perdeva 2-7-0, è riuscito a portarsi 2-7 pari, poi nel quinto set ha perso un servizio e Dimitrov ne ha approfittato. Poi Dimitrov però è stato sconfitto nel turno successivo. Abbiamo perso anche Lorenzo Sonego, sconfitto come ci si aspettava per 3-7-1 dalla statunitense Fritz. Mentre abbiamo ancora nei doppia siamo tutti completamente fuori. Intanto premetto che Lerani e Paolini non hanno partecipato, hanno dato forfè prima ancora di iniziare, perché la Paolina ha chiesto a Sara Lerani di potersi concentrare nel singolo e infatti è ancora in gara. E Vavassori e Bolelli sono stati eliminati durante la notte, e Vavassori e Rani anche loro erano stati eliminati, però abbiamo ancora tre tre protagonisti italiani, e sono Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Allora, la Paolini ha battuto la sorprendente filippina Iala 2-1, Sinner si è imposto sul giapponese Mochizuki per 3-0 e Cobolli, ragazzi, ha fatto un incontro favoloso, battendo il più quotato, almeno nel ranking mondiale, il più quotato Alex De Minaur, che bisogna sempre togliersi il cappello perché è l'unico australiano che ancora fa qualcosa di buono per questo povero tennis australiano che ormai è andato in decadimento. Allora, cosa è successo? Vediamo quali sono i quarti di finale e diamo precedenza, come mi sembra sia giusto, alle signore, alle donne. Gli incontri sono Osaka contro Lmuchova, la Pegula contro Goff, Mertens contro Noskova e Jasmine Paolini, numero 17 del ranking mondiale, contro l'Ucraina Kostyuk, numero 13. La Paolini è in vantaggio di 2-1 sulla Kostyuk. Vediamo, è un incontro molto difficile perché la Kostyuk sta giocando bene. Questa partita è in programma domani sera verso le ore 20. Controllate gli orari se avete la possibilità di guardarlo alla televisione. E passiamo ai nostri campioni. Allora, i quarti di finale sono Sinner contro il tedesco Straff, 3-0 per Sinner nei confronti precedenti. Straff è numero 74, lo pronuncio così, qualcuno potrebbe dire Struff, io dico Straff. La partita è in programma questa sera verso le ore 22, quindi Sinner dovrebbe farcela anche contro questo avversario, anche che secondo me sta servendo molto bene, cari ascoltatori, però non sta giocando, i colpi suoi non sono come quelli che ci ricordavamo, più precisi e più potenti. Comunque, in caso, come sembra, no? In caso, penso, come Sinner batterà Straff, affronterà in semifinale il vincitore di Djokovic, Novak Djokovic, contro il francese Auger Aliassime. Penso che Djokovic, da come sta giocando molto bene, dovrebbe battere il francese e in semifinale incontrerà Sinner. Per me questa dovrebbe essere veramente la finale. Dall'altra parte del tabellone abbiamo Cobolli, numero 10 al mondo, che affronterà uno sconosciuto, la sorpresa di questo torneo, il britannico Arthur Ferry. Spero che si pronunci così, o Ferry, numero 114 al mondo, che ha battuto agli Australian Open di quest'anno per 3-0 proprio Cobolli. Quindi Flavio è in gran forma, però questo giocatore britannico sostenuto dal pubblico potrebbe creare dei problemi al nostro tennista azzurro, e scenderà in campo domani sera verso le ore 20. L'ultimo quarto di finale si è già qualificato Fritz, che aspetta di sapere il nome del suo avversario, che secondo me dovrebbe essere Alexander Zverev. Questa è la situazione di Wimbledon. Io spero la settimana prossima di darvi il nome di un vincitore, che sia o Sinner o Cobolli, magari anche la Jasmine Paolini, che è, vi ricordo, è già arrivata in semifinale in passato. Quindi io ho concluso, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, mi scuso per ogni tanto i colpi di tosse che non se n'è ancora andata, e vi do appuntamento come di consueto per la settimana prossima, ma prima vi voglio augurare di trascorrere un felice martedì, una buonissima settimana e di stare sempre in grande salute. Grazie.
1: Grazie molto Maurizio delle belle notizie che hai dato ai miei radioascoltatori, come sempre spero che ti riprenda il più presto possibile, e noi ci vediamo questa domenica, se non sbaglio.
0: Sì, ci vediamo per il concerto di Elvis Impersonator, tre impersonators, tutto esaurito, 900 posti e biglietti venduti, tutto esaurito. Mi farà piacere trascorrere con te e la tua consorte un pomeriggio ascoltando Elvis Presley, anche se devo dire la verità, non è uno dei miei cantanti preferiti.
1: Beh, l'importanza è che stiamo insieme, Maurizio.
0: Sì, questo è molto importante, sì.
1: Grazie Maurizio, alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Grazie Maurizio, grazie.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian program with Carlo every Tuesday afternoon 3 p.m. to 6 p.m. Every Friday night the program is repeat from 9 p.m. till 6 p.m. till midnight. My name is Carlo. 0499 999 149. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Questa canzone era per Stella di Bondi, Albano e Romina Power, oggi sposi. Ed eccoci qui, amici radioascoltatori, dico l'indovinello e poi ci ascolteremo 6 canzoni una dopo l'altra, così rispondo a tutte le vostre telefonate e i vostri messaggi. Chi è che se guida male, al massimo può schiacciare qualche piede? 0499 999 149. O se vi potete chiamare, se siete fuori Sydney, volete ascoltare, usare il telefono di casa, dovete digitare 0297155403. Allora, partiamo un attimo perché sento dell'eco. Eccoci qua. Allora, essendo il mese di luglio, perché no Enza, hai ragione. Enza di Cardiff, ciao a tutti voi di Cardiff, vuole ascoltare la canzone di Riccardo Del Turco, luglio 1968. Sai, Enza, con questa canzone vinse un disco per l'estate. Poi andiamo ad André Antonietta di Liverpool, vuole ascoltare la canzone di Renato dei Profeti con Lady Barbara, 1970. Poi andiamo a Pasquale di Roselle, vuole ascoltare la canzone di Piero Focaccia con Stessa spiaggia, stesso mare, 1963. Fausta di Doncaster, Melbourne. Ciao a tutti voi di Melbourne. Vuole ascoltare la canzone dei Ipù, Tanta voglia di lei. Grandissimo successo, 1971. E chiudiamo con Domenica di Cronalla. Vuole ascoltare la canzone di Massimo Ranieri con Le braccia dell'amore, 1970. Allora, quando siamo arrivati? Un'altra ancora. Sylvain Vartan con Buonasera, buonasera per Antonia di Penrith. Antonia, questa era la canzone chiusura del programma Alghiero, insieme alle Alghiero Noschese con Doppia Coppia. A voi tutti, Riccardo Del Turco con

0: Radio Incontro Musicale.
1: Radio 2-3-0-98.5 FM with Carlo. Sempre state in compagnia con Carlo Tartaglia. Avete un'attività? Magari volete fare qualche pubblicità su questa stazione radio? Telefonatemi 0499 999 149 anche nel corso della settimana. Allora, ripartiamo. Oh, l'indovinello. Ma ne siete in tanti veramente, eh? Le risposte che mi state mandando, una cosa incredibile. Ovviamente non posso dire se l'avete indovinato o no, però dovete aspettare alla fine di luglio. Chi è che se guida male, al massimo può schiacciare qualche piede? 0499 999 149 o potete anche chiamarmi nello studio su 0297 15 5403. Ripartiamo, adesso riascolterete 5 canzoni. È giusto? No, 4. Allora, andiamo a Giovanna di Leinkauf. Vuole ascoltare la canzone di Adriano Celentano, L'albero di 30 piani, 1972. Marco di Manly vuole ascoltare la canzone di I Camaleonte, Io per lei, 1968. Giorgia di Concord vuole ascoltare la canzone di Gigliola Cinquetti, Ho bisogno di vederti, 1967. E chiudiamo con Rocco di Belfield, vuole ascoltare la canzone di Mino Reitano, Apri le tue braccia e abbraccia il mondo. Grande successo, 1971. A voi tutti, Adriano Celentano.
2: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

belle canzoni li potete ascoltare soltanto su questa stazione radio ogni martedì pomeridiano dalle 15 fino alle 18 con Carlo Tartaglia. Potete riascoltare questo programma il venerdì sera dalle 21 fino alle 24, sempre sulle stesse frequenze 98.5 FM DAB Plus 985. Potete andare anche online radio2.com.au e c'è una app che è colore rosa, Community Radio. Si chiama Community Radio, quindi ci sono tanti modi per ascoltarmi. Noi partiamo perché voglio finire con bellissime canzoni. Maurizio, se mi stai ascoltando, i radioascoltatori mi hanno già bombardato delle domande per la prossima settimana. Allora andiamo a Chiara di Ashfield, vuoi ascoltare la canzone di Antoine Le Pietre 1967. Poi andiamo a Luigina di Epping, vuoi ascoltare la canzone di Little Tony Peggio per me 1967. Poi andiamo a Ernesto di Abbeyfield, vuoi ascoltare la canzone di Lucio Battisti con Emozione, grandissimo successo 1970. A voi tutti, Antoine. Sempre Carlo Tartaglia e farvi compagnia. 0499 999 149, Radio 2 Triple O 98.5 FM.

insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stata

Avete ascoltato Wessy, Occhi pieni di vento per Maria di Wollongong 1970, i Collage, donna, musica per Maria di Wollongong, anche questa 1970. Chiudiamo con Nada, con Bugia per Melissa di Baywood 1970, anche questa. Ringrazio Maurizio Pagnin, ringrazio tutti voi amici radioascoltatori, spero che mi continuate ad ascoltare venerdì sera anche dalle 21 fino alle 24. Carlo si concede da voi e vi dà appuntamento per la prossima settimana. Ciao a tutti.

0: canzone.
1: Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non...

fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo, dei confini e passaporti, dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto, come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco, dove camminiamo tutti con la testa ormai piegata e le dita su uno schermo che ci riempie la giornata.

ritrovarsi qui, sempre più confusi e soli, tanto ormai non c'è più tempo che per essere crudeli. E intanto vai, vai che andiamo dentro queste notti di stelle, con il cuore stretto